noi, non chia catapo stundo psologia, poton en urani sa somato, che no erom dinameo, de homenos theos, e su ti parti fosi icon, alla tisisa prositudo